0: bon dia.
1: Tontie, hali mana?
0: Mwajereliwa kahi kini hali?
1: Salama.
0: Ni laula nani?
1: Laula nama ananya Kristina Fonsoraki.
0: Ukume laui?
1: Ukontomini u mercato.
0: Ayo, masinka hewani no?
1: Hewani no miki msheleliwa.
0: Vanshava mete lwa nunu?
1: Vanshava kirivova te dava, katarkarkana manarroso keresha.
0: Iwe ndo kandro keresha, iwe nruwa na mwane pahe?
1: Mata mikendro shukuri ya uretra hospitali.
0: Ayo, salamu?
1: Salamu kinapa chera mbla mwinyo ashari, mteko nuriaya uu.
0: Ayo.
1: Awira shileliwe salama. Akiroke kimekele kama na kayara upe ni Shenia Azwe Tulsi Rusalina Ashkofu mweani huo wana kaisavro mana huu armilintu wana tini wa ama arkishu wana tini wa kiroaka sinsale wana koshvaltu wana ka Sofia Sara vintitoshi huu kina vekela latu stene hamataka sama rieta penetitu nikatiyo sama na arivampatu nivon na mafaka kata manyaka na malinta na masuraya na mahanisa hasa kertari wa kandatoni Atu tene, ni mana karmili nitu arweli weiwa kata kasi wanana kinti. Ungwere iwa uiro mwone wa wakubea.
0: No shukurela. Nape? Nineko
1: shukuru mana.
0: Ai mai.
1: Ayo. Kama kelumvulula pahivo. Ento, kino rupa. Siyapa nyamula muwani.
0: Ai, go shukuru. Hello, bon dia.
2: Bon dia, mama.
0: Bon dia, sena na ya?
2: Emanuela Hamisi.
0: Emanuela Hamisi.
2: Awana kutu muhehe.
0: Ahe, nkaha ya nele mota ni kela weta?
2: Olo akiriba tibaba. Nihao tigela mirizaka iwe kipahema kalaga ya uifurhia na maka.
0: Isalamu?
2: Salamu kineza kela mara kaili za arlindo. Konito ngumo kena numar na toke wanghe. Apele Manuele. Amisa Manuele. Talia Manuele. Iva andese Lozido Manuele
0: Apera
2: ma pere che va nando che era ratto attende che ha che la che mi ha diala va dina come i denge la che numero tuo la mamma
0: ne ha shukurela neso
2: non le go ciao
0: ai mai Manuele dan qua da ma vedei

Muniwa, mi pani ane seto ra vosi su ni minuto mi tana mi sheshe no ora na ha pare nante na national ha pare sa seto ra ya vasi su pano nikala ani lelo pohera kani masipo molo me patani mite kosa husana koso mo studio mo radio Mozambique.

0: Willy Willy, kina mga dhado timula kia ka provincia yoni ya sakone karikin halawi kikumane Willy Willy ni tamana mtako Januaro Eduardo ani arona dhampiria wa mtoto pela kampira ni ya kumane makuru meli momeli eni dhe kanle makuru ani kuru na ferroviario. Ora, Januaro Eduardo, batarde mpane tiyowe masi ombora mpiyo wao, batarde.
1: Guardate, tamene, guardate, a tutte le mondiali della Maimara, e l'anno scorso mondiali della Cumela, Manipua, primo di maio, uno Olshinga, Manaya, Pichitano, Ampira, Ultima, Okumana, Famosa, Ferroviario Olshinga, Famosa, Ni Ferroviario, a Wampula, Manaya Pichitano, a Mosabola, e Tima, Yanamlo Comili. Mina, credete, tamene, ne stima, guida, Parana Nova, Ferroviario Olshinga, o priha e kolo yo pakira ni ferroviari o wampula mpakavano kanai o priha nerkato amwavano adimana pira ba nikuru na ferroviari o nshinga ononi ya vama karufu numer 12 kambala numer 13 malela numer 25 nolo numer 23 mairosi numer 18 abrao numer 22 egas numer 5 quaresma numer 7 13 numer 9 raul numer 11 mundinho numero 10 Amavano, Nistima, a Ferroviar Awampula, a Cassi numero 16, Deco numero 4, Nazir numero 8, Turas numero 9, Alex numero 20, Jaime numero 22, Rafiki 23, Esteban 25, Zumbu Sumbane, ah, Sumbane 27, Mabote 28, Ni a Genora numero 30. Perché tu come lo facciamo anche in Pacquano, in 9 minuti sua pira, Muloko Nimosa, Intoni Himahuera, Nana Nova Oliwina, ki ferroviario o Lushinga, Mpia Unwa Bileteka, Mkushetani, Mkutima Romosa, Olanto Nihima, numero 23, Jafiki, Afarwa Rapula, Nama Mutabunawe, Omtibakiha, Omtibaki Okakiwa, Aki Mwepi Tamuna Mana Antoni Hima, Ari Ferroviario, numero 9, Nihima Ferroviario Awampula, Pashinto Omochela, Omahera Tamunawe, Nipira Okumilavate, Okumilavate Mpira, Baroto Onkela Omaniwa, Amenelo kampanta wa Amenelo kampanta wa Nihima Omkushatani Kapitau Onanto a Ferroviario Olshinga Numero 25 Numero 25 di Malela Mailo Omkushapira Omela Mforo Omela Tamina Omochela Aroto Ampire Panya Matani Ma Makarufu Bardarete A Ferroviario Olshinga Aroto Kilomanatari Kilomanati Guardarete Macarufu, quando tu che lo manda pira, a me la campanta, we barista, di a ferroviario, nada, aio, a me la campanta, we barista, di a ferroviario o lo shinga, duina mona vera numero 25, a ferroviario a wampule stebao, a matemica guarda rete, ma si macarufu o manapira, o manavel campanto, a me la campanta, we barista, di a ferroviario shinga, o vertani, numero 5, a ferroviario shinga, a me la campanta, we barista, di a ferroviario wampule. Arito numero 5 Egas a ferroviario Olshinga mande mi cru a me ne campaita we per la ferroviaria Wampula Washington era difesa onanto a ferroviaria Wampula anem a clari anemana anem hukro shakule Wampusha numero 27 di Sumbane numero 27 omera tamenawe a me ne campaita we brisa a ferroviaria Olshinga chemera nenge Omkushu numero 23, Olanto, a Ferroviario Wampula, a me la campanta, a Brisa, ya Ferroviario Olshinga, ya. A maniwe ni kuru, ya mwafano, a Ferroviario Wampula, e manike bakinza, ya Ferroviario Olshinga, ni pina, bakirikiri mene, anakubila vate. Vira kento, manaya, Baranto, kilo kilimani wakantu. O kilimani wakantu, mpante we barita, ya ferroviari Olshinga. O maniwa! O maniwa, senato numero 30, umakalela. E kunoro, ompu shapira, numero 30, numero 30. Kukaheto, mana, nare. O maneni machela. Manesto, numero 30, paulanto, a ferroviari Olshinga, ompu shampira, machento, ahina mana, nikuru, ni amerika ni machela, Mpira ana kumela o kere kere. Merkento pileti hao, baronto pilo kile maniwa, e balisa ya ferroviario Olshinga, o kile mati makarrufu, makarrufu mana pira, amela kampato e balisa ya ferroviario Olshinga. o mo akelanto mo bromsa volanto a ferroviario a wankula comere caminawe numero 30 mochela con custari un custimo a ferroviario olshinga numero 25 volanto ti sima malela vai non custe america padnare acasio acasio dare a ferroviario a wankula a telaka on kusampira on kiba kerampua wo bi hanto wakiwa ni ofokoleli wa obirhiwa e bonna na veli chai boyra menje waran to tiro kuma vate mpanta we barista ya ferroviario all shinga on kelmana ti numero 13 numero 13 ni stima kambala tu kelmana pira amela kampanta we barista ya ferroviario omanai on kusanto Mavra Musadi, Hima numero 27, numero 27, Sumbana, Colanto Corviere Olshinga, Uncus Shapira, Antitra Panta Ofolo, Ombera numero 22, numero 22 Jaime, Chamon Cusapira, America Panta Webinare. Defesa Ferroviario Olshinga, Ombana Nikuru, the only Shawat Melibariza, the Ferroviario Olshinga, but also Kilman Panta Monomilopana, Wa Ebariza, the Ferroviario Olshinga, Rexa numero 8, Naziere. Nasiron kusapira America Patrick Valencia Ferber Bertamona Nare o kumi na vate mpira mpanta wa Ebalisa ya Ferroviario All Shinga Yore Rahima waliwa wera sinivira e minuto uloko itana mosa ta 6 minutos wa mpanta wa pata wa pisar ola ukumaniwe manipula primer mayo no lo shinga perkento nina wana mwavano tiri herraka eleli Makarufu mkoshempira, amtikitendre, wenanto amane, ni omna mpira, umake latani, mpanta webalisa, ya farabiaro ampula, numero 22 ni 25, 25 afarabiaro olshinga, ni 22, wenanto jaime, afarabiaro ampula, umoche lombera tabunawe, tabunawe tani, ni numero 23, afarabiaro olshinga, mkoshempira, amelka mpanta holo, arlolo, tolo umoche la, umbera tabunawe, Alonso lo chamaron usar para ver si me le comparto la perita ya, porque el guapo la ñar que fuera de ella. Un chorpulí, número 27, Zumbana. Número 27, Zumbana. Número 9, con las torturas. Por ejemplo, se mira, a mí me comparto la perita, porque el ñar que fuera de ella. Un tirato, una manúa, o que la perita, ya perro de guapula, un cusetari, un cusetari, un cusetari, nada. Acá que no me abano. Y si la ocupa la bate, un panto de perita, ya perro de guapula.
0: 15 horas e 5 minutos, Januário Eduardo. Neo duela we ferroviario olishinga on navota masinkanlele oni haina sir armando van patoni wa ni kurna ferroviario awampula.
1: Mwanato tamune abiju diwuni nina wona matrine dore otene a ferroviario olishinga ni a ferroviario awampula otene la ariko tukuruma e kalka owa lilihira amavano uwerika kai mota womana Kuwera erumeli huwera ferroviario angere golo au lishinga ni ferroviario awampula awirani he olikaishira wanda obriha e golo kuwera kale wawina vani hukuna olelo maranto babakurumeli anakubani olo vani pone primor di maino lishinga anasa iponto charu iponto orimpira o kumaniwa akokoma ferroviario olishinga o no wina yo obrihe golo masinto mpira onimaniwa ni kuru nga ondo ni makuru omeli woni hera ikuru ni olipi hera erbe jale vire jale vire jale alo pana alo pana al manento mundillo toko di hima huera tu enkala yore riasha wa ferro vera wampula guardare de a ferroviario o ampula onne kuma shavanje ni avolo kampua ito ommere to amavro a ferroviario o shinga ani nunya wili pia ochibaka e tu en kanyira wera e kanike wompe ha guardare de di e kubela ka obaliza e kanike wo cheda obriha e gol
0: ko duela angeta nona primer di mayo li shinga manera ni khalla yan ka ya onlele wacha wachu e chimakel lempuro o wo wierle ona mona mite ko hadon vo kampiria onelo hati wa o ho ya chekele o mona mpia o
1: abiju ni wuni ba ni pona pira na primer di mayo li shinga yore rohima waliwa wera ni wanampira na upachira na elapo ya Mosa Meche ni ndunya wati wa maniwaka Mosa Mbola. Olelo va, mpuwamu akina avolowa ndesivate atu arosara ya sasaka obolowa vanipuwa na primero de mayu kinolushinga mana ya nipuwa okala osareliwa ni okala nipuwa atu anchene anaka ya osiveliwa ni matela ampira. Etuwa nilo hima no anata asitiana kwa hana siloko na runare asitiana anosara orwa umona mpira perkento tamene abijo ni uni mpira to mkusha tu numero 8 kona ntoti hima nasiri afurwa wampuga omana amerika tamene awe olo mochela anabherna numero kariwe numero nawe mashinto muna amerika mpaka webaliza jafari vya nushiki anabukatani numero 20 dojo mochela Arishaime, aferro viario o wapula, amani ni kuru, amani kampante we baliza, ya farro viario o lupine ni pira nevira masuru e baliza. Rontoni na mwona, makarufu, unkusha mpira, wereto amani, amani kampante we baliza, ya farro viario o lupine ni omana. Umwake latani, umwake lati mwabro musa, wanto aferro viario o wapula, umwere taminawe. Ulo moche, antari numero 30, on kusapira, on mochila, on verra temenawe, on antoti capitau, a ferroviario awantuda, on verra temenawe, ameleka mpanto holo, on namchimakero holo, wa ebaliza, ya ferroviario shinga, on verra temenawe, ku okumaniwa, on mochila anto on kusha numero 8, on anto nazire, a ferroviario awantuda, on verra temenawe, amreni gurunyare! Nazire! O mochela, ekwa haina veli, amaneka ni kuru, mpira direkaba sulu ebaliza, ni waka mila obuluwa, mashinto mpira kambuluwa, wa ebaliza, ya farro viario orlishinga. Direkento miteko wa sampira, nimera, no primero di mayo, mana ento no kena usua, no paine kakaiwa wera, mpira amaniyo te, kwa ikalama hosho. Mkuse tani, mkuse temundinyo, mkuse mpira mila kapato, ebaliza, nara mochela, nara! Om kusentua kasi, guarda rede, aferveru ampla di umana. Umana vera tapina wakwira ni numero 18. Unantoni hima tifusa, ari numero 10 jai. Aferveru shinga, omo chela, om vera tapina we, omaranto umabra mosa, ola aferveru awapuda, numero 9, tumonde, unanto, onkro shikishegu arituras. Derkento, unanto mpino kusitani, kapitau, aferveru olishinga ni ompino kumila vate. Ampushe to di capitao ai a fare ora a me la campagna con i balizza che a fare ora singa a ne cucciatari a bravo numero 22 buon cucciar pira a me la campagna con i balizza che a fare ora a cuda pira a ne cucciatari a un cucciato a bravo un cucciar pira con vera temuna numero 5 di cima egas egas un cucciar pira a me la campagna con i balizza che a fare ora a cuda con vera temuna pira a ne cucciatari Ashinto kusetani monte nyina ko muhere tiro ko la batte o ko la batte mpida nante na mona mana to amwa bano asorro biari awan pila en ko shepia ni amana amana pila mana kampanto we beriza ya ferro biari ole cinco wakala paliza bene hacho akina ni ma defense da ferro biari ole cinco mu chapira ana ku chatom ba mu chapuri amwa bano musa kuran to asorro biari ole cinco o berre tebino capitao capitao ti numero 25 25 ferro biari ole cinco ti stima manela Ai non cusa pira mena campanta, we baliza, porgeru ampula nare. Om cusa numero 4, mochela, pronto a casi, u guardarete, om cusa pira. Pronto kilo mana mena campanta, we brita porgeru lusige. Ana tu inamore vale, ire herra kani, uerka kaya masaka, o watasa omba herera. Yore no hima, nkuli himahu, ni pakel kowera, a tu lelo, a no vira, e voloaka, uerka kaya, e kale, uwoni lava kiviru, Patela ampira anera ni ya mwemara ela tanipuwa na primero di mayo unolishinga. Anoto mkusha pira tani ni numero 9 wana ntofero unolishinga ni hima breze mkusha pira mela kampanto ya breze ya fero vera wampuda mkusha numero 22 afero vera wampuda mela kampanto ya napero kubila vate abrao mkumi hira vate mashinto kereke hirga abrao anar ori mwavano aforo viario wampuda tunkumi hira vate wana ntotunkera omana a wampuda amena kampanto we beliza ya ferroviario polishinga o makiranto ola Mwavra Mosato, numero 27, Estima Sumbana, Sumbana, Ola Obera numero 9, Ola Tuo Estima Titurash, Turash Onkusapira, Anabera numero 8, Nazir, Nazir Onkusapira, American Park, Madrida, Ya Ferroviario, Aguapuda, Onkime Kedikuru, Obera Tamina Omora, Ainare! Alucalento, Estima Wera, Ferroviario, Aguapuda, Onkamanani Kuru, Imare Marasene, Vangelisa Alex, Ola Tuo Estima numero 20, Amelika di Kuru, Amelika Masulu, ya Ebaliza, ya Ferroviario, Yon Lishinga. Mtamwene, abili uniuni. Merekanto, ya Tihali, vanipuwa na mpira, na primero timayi ulo Lishinga. Vano mpira, olipaini ya matani, maguardarete, makarufu, wala tomkushe mpira, wera ireherre, Oma de la Pasta, we Marisa, ya Ferroviario Aguampula, Mpira Okulavate, Onimana Tani, Onimana de Mavra Musa, Oranto, a Ferroviario Aguampula, Ober Taminawe, Vinamon of Sakaiku, Amari Ober Number Nove, Number Nove, Omachua, Achimunani, Achimani Abrao. Abraão Hakuato, aqui o número 28, de cima uma forte.
0: Januário. 15 horas e 14 minutos, Januário Eduardo.
1: Aí eu estou de recado, também no Hakuloa. Maranto, ya kana mambela kanini. Ompusha numero 9. Numero 9. Aparibar singa. Ompusha. Naro mochela. Ompusha numero 5. Aparibar singa. Mutinyo. Omera temenawe. Omera likuru nara. Amaningwe manaya. Watamela ebalinda. Ya ferroviario. O wampura. Machito. Akasi uombara pia ni okirimani wakantu. Okirimani wakantu mpanta mwono mwilo pana kwenye mwono wichiana. Waibaliza ya ferroviario o wampula. Ni okirimani pia ati rau. A ferroviario oshinga ni omana pira. Narre. Ohakiliwa ni defesa omana nikuru. Amandeka mpanta waibaliza ya ferroviario oshinga. Anakusha numero 27 sumbana. Sumbana ukushapira, omberra tamunawe, wake melebaliza ferroviario Lushinga, timpira ukumila bate. Ukumila bate mpira, panta webaliza ya ferroviario Lushinga, anankusha numero 27 sumbana, sumbana upunya na nare. Manantomura numero 25, olanto Estevão, a ferroviario o wampula. Mashinto, na wipa uchini, wipa wera omunyawele, timmava na mosa a ferroviario Lushinga, numero 25 ukushapira. Hola, Tomara Tamunawe, número 23, Mistima 23, hola, Lolo, a Ferroviario o Lishinga, Anku Shapira, Omera Tamunawe, Amena Campanta, Webaliza, y a Ferroviario Mundinho, Anku Shapira, Piro ni Mundinho, Onima Lampanta, Webaliza, y a Ferroviario o Ampula, Omera Tamunawe, Malenikuru, Akasio, Ojoni Hera Mota, Asuntawe, Vitalo Sombra Pira, Mpua, Manipua, Nampira. Ya kento pina neva, onipaida matani, mamavano, a ferroviari awapula, numero 27, sumbana, onkusha pira ni omora. Omora,

numero 1 tipo Tio Antonio. Buon guardi, Cisco, me la pone 15:53. Mi vuoi recca, vedi, in termini di Gennaro Edoardo. Vuoi andare in nero, vuoi qui, non la puoi yaka, yata nuovo campione, primo di mai, è stato di Yaolishinga, provincia Yaoniasa. Vuoi andare in campagna, la Yana Willini, o Kuchila, nuovo campione, Musambola, Weuloniasa. Manratani, in corna ferroviaria, wamprena, wakula. Venna votua, ampia, araro. Nido, e non hi voli, hale, ampia, mohara. Poi, niente, va,

Guarda, t'hanno mossa so io il minuto bloco mossa il minuto mi t'hanno mossa 18 ore e 16 minuti mo sto di un marrad di Mozambique un pullan in terra se può andare a flexibile uno su il geni e a pari io ripi hanno prima e su il hawira e a che le lingue voto tu cerevo e a pari in su il ha ovvero etunia wa mama Mati, Pipi, onari hai akula sina na email da Omar, o kui yema hiku yetra ya muloko ni mararu, ahiso, olelo vava, o spiritali kulupa le yawampula, o maha uoreda. Wakati ula, watunku, nuwote pesha oripi omrima, amusi, a tarsizio. Ani shukurela, ashukurela ka amusi otene, apatani ni ana makaliha othene yale anonihiria othunkwaya wa yota khalayela ikhumelenle wanihikunenna noolelokinihimya overa etuniya wa Imelda Omar yowo mama pipi amusi ana Tarsisio vane suwelihiwa onrakhani muwira masikho athukihiwiraneya mahikuvenkela wettaka muloko ni mathanu Muloko ni mathanu mweri yola oniphwanyeni yahu wanthuna okhala ena maili onze ora yothana onapacenriene olaihananiwa muruthu ntetthe wonamutekeliwa omeya viya ni masikho akelaka weraneya mahiye ofaina omanlene olompeliwa muruthu oholo wa musi hata anamakhaliha othene anikela ophwanyeneyaka Okathi ula wounla ni oripi omrima amusi ana Tarsisio ani shukurela mkhaliherio ni omalihiwa onakhelelaya wakhutamosa ole wiwale ehaparila muruthu amarahimu Imelda Omar Omusi wana Tarsisio ophaveleliwe oporo womaleleya iwora thanna mosa sohiyo minutu miloko mosa ni mithanna misheshe

Mashkamolo, mashkamolo, mefrano rad Mosambiki, ukumo kap delgado, wan polo nyeso Zambezia. Vreke chikale miteko chingula chila, vreke choku manhia provincia choche, se chonchoko la wuchulo wela puihu. Siwoveria na chaka u Zambezia. Luka ima kwa nuru ampako wakati wo zerora. Nimeno tu kumi ano kile mtu kama kurachia mchezo wa dhoro Rad Mosambiki na chera kwa kala ni nyu novera ni Rad Mosambiki wakati kampa to kola kume provinsi chila chuo chese cha chile ho wera kala ni pole kala nuko mimi mwinchi kala ni muretele kala ni makoma cha la veriko koma la kume ano kabdelgado wa mpola unyasa ni uzambezia salama totene salama salama ni chicho ni havo salama Sukuru benchi chino kwa ndriva mchani hii Rad Mosambiki. Salama. Ile li domingo vreke mwaku kumina mararo mweri wa setembro. Mwaka welfu pilo na mwaka 26. Novioro hiyo ni minutu kenta mana wira no 20 morazi 9 minutu. Chikalo kati evreke wa Mosambiki. Kumono Cap Delgado niasa wa mpula wa Zambezia mashikamolo Niteko chini chini halu kala vamocha animi grasinda masura mikrofone Alfredo Augusto Lawia Fonti na varavarcha makina Iraka buonoite Buonanotte a tutti, non vi rende Rad Mosambiki. Come uno cap delgado, un polo niasa o Zambezia. Provincia Chila, Chocese. Perché non mi tocco in un ramo, remore, remore, remore, remore. Un pacco catiole, perché ho. Un zero qui, un minuto mille. Ma che lei è un comira, ci poci un studio. Pocho kala cho thale leura thale ni hiva no paka Valdemiro Jose salama chipona vreke no makomacho alokuma province of Cap Delgado studio chuva pemba na chaka vreke upi hera kuma na mpula niasa Zambezia Every Kimapurali Uten Vacheraka Muretile Mulpale, Every Kimuretilo la Umatata me, Dimuretilo Tukia Mudle Sony. Salama Mama Kaloka Tula Okurmicha Otu Machi Chulana Sokanela Mulu to Machi Chulia Chotene, Chikanaku Yumpaka Otokola Wira Onasato Vaholo, Onasato Medura Sana, Yoriko Pony Okuria Okilani Oko. Salama.

Mala wampula watano breke omrahimo mweni mala kweli ono khalo kwelia mai mai ukuma provincia yo wampula niraka ihali wampula hali uhuripela ihali chuwile lia